0: 106 i 2 FM.
1: Radio Warszawa na lato.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale, di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà. Canta